Vai lo atu le pa ia foi mal mal ul maf tanga le fio anga le va ai tonu mil pone fa na tatu tatu fo tanga ia fa le masina e pei ona ato faina a fa tonu ina le aso tona nei aso tona nei le aso sfur mal lua ia o le masina le nei o se tema ele tula lua ele o uli no fa masani Tolus Futolu Hamilton Street Craiky Pen. Ba ia mal malul maftanga le fianga le va ai tono melpone. Fam na tuatu tato fontanga fa al masina. Ia ele vaya sonei le astonai. Ile tu la lua le wauli. No fanga masani le tuatu si tolus fumal tolu Hamilton Street Craiky Pen. Fataun unail tato fontanga. E peyo no masani ai. Ya talo soifua la tato awai uma fatasi ila tato fontanga fa almasina ya sai nia fol nei fasi silanga ele fiong al telefono le fiong fo ya sala muri anga telepeni ya male pa ia fo yo le laula wa fono faftai famla do fo tau tu ale tangi lima yuni link Le fiong ya tefu maria tuua ya e pei fono masani ai ta ilua va yaso ma e faafonga ilona si ufonga alfa uboponga alporkalame o le tangi lima unilink ya o tayawa ena foi tautua si ufonga salutonga msa alfole amfeona mwumbisi hava noa ya o le fiong ya tefu maria tuua mo le faa upopoina ya o la tato porkalame Yale le tautua le tangi lima Unilink. Al telefoni mfone efso tai yai. Niso vayanga temna omiaise efso swani. Ya e tala maile iwa le tayao tapuni ele afalfaa le fiafi. O le numero le telefoni o le ofava lutasi. Fitu onolua lima lima lua. Ofava lutasi fitu onolua lima lima lua. Telefoni na mfone efso tai yai. Ile iwa le tayao si epa ele afalfaa le fiafi. Ava petem na mis so soani alfa lave wa tapuni el ten fa tani no telefoni ono mo fo ile ava noa ya e mo mole to se fa auto stusia tu ina tu ya i malo suafa male numero la telefoni e on va pe na fo le to tali wa tu la fiona te fu maria tu u ai se temi vavi tu sai fo i manisio va en lo e mana mia

Ya ona se mai lo le ile so tofi tato vio F20 na so tolu September to sanga nei lo ono sa vol tato pel pol ole numeros formal tasi ole numeros formal tasi o sa lo me numeros tasi o te wila numero luo so ol numero tolu so ol numero fa o manol numero lima o Steven numero ono sa lo me numero valu sa tele numela iva o luanga laur sefulu ma luanga laur sefulu maltasi ya olono winga ya lefo watapo le fionga la pasi ya luanga lau ya ile vayason tenei o le tali mailfas fuma le tolu le matumutenga o mafofongo le solulu ya te ifo wato tali mai ile numela sefulu maltasi le pa o por ile astofi VOF 20 o manol numele sfumal tolu o te wheeler sfumal fa sa tele sful lima Steven sfumal valu kisa sfruiva ma kisa lua sful ya al tato numero na ole VOF 20 po le numero al pao po le stof internei ole numero sfumal tas ya na fu wai or tato falo lua suafa ya ma numero pe ona sa mateina mai ya pe afa pele mo se ava no tanga ya tu ya pikina la failonga ya mele tato falolol pacific island mix in asian opens e sunga fo ya testament mal fletua ya anapea ya male monti coffee

Poi lui sfrutta 6 minuti e a Natale le valuto e poi fu in asso stai meno tol tol tol ne fu solo lui e la vuoi ma futta mai ai e a ieri anche lì ho letto e a fuffuango lì a fiaffi e a letto ho tentato tutto il proclamo per il masso ne hai per fare più avanuale a vuole popole e a fa fiaffia tu per se ia pa e a fuori lei tu la valo al telefono ma sa ne oliva o lo tassi va lo valo noi va mau pele ni lau le to nei fa fi fianga ya se ya ofo ni tatu tau ma vai le tau le valu